Mira, c'era un alleo da carziaghi e tonfizzani, se si dai gesto c'è finito lo scarmuzzo, da buschi a trima la tua giù Ioanni, che tu colombo e con purezzi e una buzzo.